mo fe ko dupe lowo Olorun fun iwa laye re di ti di akoko yi. Ilekun te ma ti lale ana yen won ja le yin lori. E rogun gba mi lo gan jo oru.